chiudiuna pompe, yeah. E io non si decrecheo, e chiudiuna luce, yeah.